0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lotta